pony, piscando una ponta, chingue un cajo y que coge bembore. Chingue su pony, piscando una ponta, chingue un cajo y que coge bembore. Chingue su pony, piscando una ponta, chingue un cajo y que coge bembore. Chingue su pony, piscando una ponta, chingue.